0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.
3: كل يوم نشوفنا الكون مشتاتو شفتو والكل الكل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن اليوم نشتنف وش نشرب مش نهدف.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: www.grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh.

intorno a lei, intorno a lei, una chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore per lei che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, ma sono sentimenti di contrabbando. Tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole. La faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia

chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare un sì, ma mentre sa che è già provvisorio l'amore che c'è, sì, ma forse no. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il Messico davanti a me. Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di ridere.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, Gallino la mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì.

0: affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indoman mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprir l'America.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito _ Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Sorry.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Onde Quadre, io sono Noemi e benvenuti in questo primissimo episodio della nuova stagione di High Tech. E, con me in regia c'è Edo.
1: Miau.
0: E oggi vorremmo introdurvi un po' al programma parlandovi brevemente delle novità in campo scientifico e tecnologico e portandovi su qualcosa che mi interessa, che è la pallavolo, in modo che possiate conoscermi. Io sono nuova in radio ed ho già un po' rodato rispetto a me, e sperando di portarvi novità magari interessanti sia dal punto di vista più ingegneristico, ma anche dal punto di vista della vita sociale, degli interessi personali. È settembre, abbiamo riniziato il lavoro, abbiamo riniziato l'università e abbiamo riniziato anche lo sport, quindi perché no, mi sembrava un argomento molto interessante. Su questo programma avremo diverse rubriche, avremo dei giochi e avremo anche esperimenti di ingegneria fallita, magari con calma li svilupperemo, che dici?
1: Assolutamente, sono stragasato di ricominciare, di metterci in marcia.
0: E iniziamo subito a
1: Iniziamo?
0: bomba, prima canzone, che dici?
1: Dai, va bene, tutta tua se vuoi. Faccio
0: No, vai pure.
1: io?
0: Sì.
1: Allora, siamo a Torino, partiamo da Torino, gruppo torinese, emergentissimo ragazzi, siamo qua tra i 20 e i 18 anni, c'è gente che ha fatto la maturità quest'estate. Sono i Vespri, quindi parliamo di Manuel, parliamo di Caterina, parliamo di Angelica, tutta la compagnia bella. E il singolo si chiama Fimbulvetr.

0: Ed eccoci rientrati, avete appena ascoltato Fimbulvert dei Vespri. E sai cosa significa Edo questa parola?
1: Mi sembra sia tipo un nome vichingo, norreno.
0: Norreno, dalla mitologia norrena, è un inverno lunghissimo di 3 anni che annuncia la fine del mondo sostanzialmente, però grandissimo pezzo di questi giovanissimi ragazzi torinesi.
1: Pazzi.
0: Sì, pazzissimi, stupendo. E entriamo un po' nel nostro programma. Vi darei delle piccole pillole di novità uscite in questo mese. Quindi quello che vorrei è che questo diventasse un po' un appuntamento fisso in cui ci raccontiamo le ultime notizie del mondo della scienza e della tecnologia, non solo in ambito prettamente biomedico, che è la materia che studio, ma anche in altri ambiti. Ad esempio possiamo iniziare dalla fisica. Recentemente il CERN ha annunciato dei nuovi traguardi riguardo agli esperimenti di ATLAS e CMS che forniscono evidenze di entanglement quantistico tra bosoni Z. Ok, capisco che detta così possa sembrare ostrogotico o norreno anche questo, ma fondamentalmente l'entanglement è il fenomeno per cui due particelle possono essere descritte anche attraverso uno stato quantistico condiviso, quindi quando si trovano in uno stato fisicamente separato, ma si hanno delle interazioni in qualche modo. Spero sia un pochino più chiaro. Questa notizia mi ha un po' interessato perché ho letto la qualsiasi sui social, ad esempio, che aver spento l'acceleratore di particelle abbia provocato un qualche viaggio nel tempo. Non lo so, mi sembra un po' assurdo. In realtà quello che sta succedendo è che l'acceleratore è stato spento per motivi di adeguamento di programmi e di preparazione a nuovi esperimenti. Sicuramente niente a che vedere con viaggi nel tempo. Ma che dire, questo veniva dal mondo della fisica. Possiamo anche parlare di altre novità, ad esempio nel campo biologico e biomedico. Abbiamo scoperto una batteria commestibile biodegradabile. A cosa serve, vi chiederete? Beh, a tutti quei medicinali o dispositivi indossabili che riguardano l'ambito biomedico, che è quello che studio, e ovviamente per far funzionare un dispositivo serve una batteria che lo alimenti, se vogliamo che resti a lungo termine. Sempre nel sempre nell'ambito della scienza biologica abbiamo dei nuovi esperimenti riguardo all'editing epigenetico. Si tratta di andare a tagliare non più pezzi di DNA, ma a capire quali mutazioni e silenziamenti possono andare a cambiare l'evoluzione e il decorso di alcune malattie. In particolare gli studi parlavano dell'epatite B. Sicuramente non andremo a risolvere il problema, ma è un approccio molto interessante per quanto mi riguarda. Dal punto di vista climatico, che dire, abbiamo il Niño che ci sta preoccupando molto. È un problema che si sta facendo sempre più intenso adesso perché lo stiamo vivendo personalmente, abbiamo più acquazzoni e eventi atmosferici diversi e ci riguarda non semplicemente come punto di riferimento climatico, ma anche dal punto di vista di presa di coscienza in ambito di sostenibilità. Abbiamo tantissimi satelliti, sensori, possiamo andare a misurare la qualsiasi, ma resta il fatto che dobbiamo affrontare questi nuovi cambiamenti e su questo non siamo forse del tutto preparati. Infine, un'ultima novità riguarda l'idrogeno geologico. I ricercatori stanno cercando una fonte di idrogeno sotterranea che possa alimentare, perché no, macchine, treni e qualsiasi dispositivo di locomozione, ma in generale che riguardi l'energia. È abbastanza interessante parlarne adesso perché proprio recentemente, qualche settimana fa, è partito il primo test sul binario della Brescia Iseo-Edolo di un treno ad idrogeno. Quindi è una notizia più che mai interessante dal punto di vista dei trasporti in Italia. Per la prima volta, infatti, è stato fatto partire questo treno, già arrivato dal Bresciano l'anno scorso. Perché no? Magari l'anno prossimo potremo viaggiare ad idrogeno o ad acqua.
1: Non sarebbe male.
0: Non sarebbe male, magari risparmieremmo un po' di fatica alla nostra terra. Bene, queste erano le notizie principali di oggi. Presto parleremo di un argomento interessante, ovvero la tecnologia nello sport. Per ora vi lascio una canzone presa da Abor e Tiana, direttamente dall'Eurovision di qualche anno fa, forse me la ricordo solo io. Vediamo se vi può piacere. Eps. Baby,

0: Bene, bentornati, questa era Psh, una canzone un po' che ci fa partire in carica, diciamo, per annunciare questo tema principale della giornata, ovvero la tecnologia nello sport. Siamo tornati un po' sulla Terra, visto le notizie spaziali che abbiamo dato, ed entriamo veramente nel vivo di questo episodio. Siamo a settembre, abbiamo ripreso sport, attività, lavoro e tutte quelle cose noiose. Forse è un vero capodanno, non è mai stato a gennaio. E tutti quei buoni propositi dobbiamo iniziarli finalmente. Parlo di sport perché mi interessa e perché, come forse sapete, Torino sta ospitando al Palavela gli europei maschili di pallavolo. Che dici, ti interessa come sport, Edo?
1: Mi interessa molto sapere dove sia il Palavela, perché non ho la minima idea, sembra molto lontano.
0: Lontanissimo dal Politecnico, però abbastanza vicino per essere un europeo. Comunque abbiamo la fortuna, sì, di ospitare i più grandi giocatori di pallavolo. E tra l'altro, guardando queste partite, ho notato qualcosa di ingegneristicamente interessante. Alcuni dei giocatori più potenti, che facevano salti molto alti o schiacciate potentissime, avevano sul braccio una fascia. Andando un po' a spulciare su internet, ho scoperto che era una fascia con dei sensori, e da qui nasce un po' l'idea di questa puntata: come può rivoluzionare la tecnologia lo sport e fino a che punto ci possiamo spingere. La tecnologia dovrebbe essere un punto di allenamento, di sostegno dell'attività sportiva, ma certo non deve diventare predominante, soprattutto in uno sport di contatto e attivo come può essere la pallavolo o come possono essere il calcio, il basket o qualsiasi sport vi piaccia. In realtà indossano dei dispositivi piuttosto semplici, si parla di sensori inerziali o IMU, che probabilmente avrete già sentito parlare, si trovano anche nei nostri cellulari Fit, nei nostri telefoni, e riescono a dirci prevalentemente quanto salta questo atleta altissimo e quante volte lo fa durante un allenamento o in partita. Ma giusto per introdurvi un po' lo sport, per chi magari non lo segue, la pallavolo è uno sport che vede 6 giocatori titolari in campo con diversi ruoli: palleggiatore, schiacciatore opposto, centrale e il più bassino che vedete correre, che è il libero. Soprattutto lo schiacciatore e l'opposto fanno salti molto alti e molto potenti, e sono proprio loro che indossavano questo tipo di dispositivi. Poi c'è una serie di fondamentali azioni che sono battuta, ricezione, alzata, attacco e muro difesa. Tutto molto dinamico, e per vincere la partita bisogna colpire forte. È uno sport ad alta intensità, è uno sport in cui ogni ruolo, come stavo dicendo, si occupa di qualcosa di diverso. Tra gli schiacciatori e gli opposti troviamo Alessandro Micheletto, Yuri Romanò, sono comunque nomi molto importanti per lo sport italiano, anche per il nostro presidente Mattarella, che li convoca ogni volta che può. E sono coinvolti in prima persona a fare l'attacco, quindi a saltare e schiacciare, mentre altri giocatori vanno più in difesa o comunque sono più propensi ad andare forse in basso, in bagar si dice, quando prendi la battuta piegandoti un po'. Insomma, non tutti i salti sono uguali, non tutti gli sport sono uguali. Cos'è che possiamo veramente misurare e a cosa ci servono i dati che raccogliamo? Lo scopriremo.
1: Se ce li inventiamo, li raccontiamo pure.
0: Noi li raccontiamo.
1: Noi li raccontiamo.
0: Loro li raccolgono. Per adesso vi lascio con Blip Blop di Poppy.

0: Rieccoci in onda. Insomma, stavamo parlando di questi sensori, unità di misure inerziali, sensori indossabili, sono le IMU, ma cosa sono in pratica? Sono dei piccoli moduli elettronici che possono essere indossati tranquillamente durante allenamenti e partite senza intralciare i giocatori. Vengono posizionati in posti vicino al tronco, quindi attraverso una cintura, sulle gambe o sulle braccia, e che vanno a misurare in qualche modo i salti. In realtà non è che il sensore riesca a capire cos'è un salto o cos'è una battuta. Il sensore riesce a prendere dei dati come l'accelerazione o l'altezza e riuscire attraverso le formule che conosciamo a ricavare quello che ci interessa.
1: Quindi mi stai dicendo che non è la tassa sulla seconda casa questa, non c'entra niente con
0: quell'IMU?
1: Non è l'IMU,
0: no, assolutamente. Forse è un pochino più bella rispetto all'altra, un po' più interessante.
1: I guess.
0: Almeno per noi studenti.
1: Assolutamente.
0: E i sensori molto usati nella pallavolo sono questi dispositivi BERT, è semplicemente il nome della marca del sensore, ma ce ne sono diversi altri. E chi è che li usa? Magari non Ferdinando De Giorgi, che è il nostro fantastico allenatore, ma un suo staff tecnico, è spesso una figura molto sottovalutata, ma chiunque faccia parte dello staff tecnico, preparatore o medico che sia, deve utilizzare moltissimo questi dati per preparare poi l'atleta in campo. Recentemente Ivan Contrario, che è lo scoutman della nazionale italiana, è apparso sui social, e ci ha raccontato un po' come ha fatto usare il tablet al nostro allenatore. Deve essere un lavoro facile, ma è sicuramente molto interessante. Dentro un sensore IMU, vi dicevo, ci sono tre componenti fondamentali. Uno è un acceleratore triassiale, che misura le accelerazioni lungo i tre assi e permette di ricostruire come il dispositivo si muova durante lo stacco, l'atterraggio o la battuta. Il giroscopio invece misura le velocità angolari e ci permette di rilevare le rotazioni del dispositivo e del corpo. Poi eventualmente abbiamo un magnetometro, quindi, che fornisce informazioni sull'orientamento del sensore rispetto al campo magnetico terrestre. Tutti questi dati producono un'informazione, un segnale, che poi deve essere elaborato e interpretato da noi attraverso dei software che appunto ci lasciano l'informazione. Ma la domanda è: come fa un chip a sapere quanto è alto un salto, quante volte si è saltati, come si misurano questi dati nella pratica? Beh, insomma, raccogliendo accelerazione e tempi di volo è facile ricavare tutte queste informazioni.
1: Sì, fisica 1 alla fine, proprio l'esame primo di cinematica, no?
0: Non so quanto mi ricordo, so che in qualche modo si può fare.
1: Magari un mezzo T-quadro, una roba simile.
0: Un mezzo T-quadro, forse l'accelerazione di gravità da qualche parte. No, sì, sicuramente saremo in grado di farlo, dai, bravi ingegneri, ma è tutto fatto da software, appunto, che monitorano questi dati, ne amplificano magari la sensibilità su alcuni punti rispetto ad altri, ad esempio la direzione in cui sta correndo il giocatore, e riescono a darci informazioni. Come vengono usate queste informazioni? Magari ne possiamo parlare dopo. Intanto voglio sentire Portami a ballare in primavera di Faccia Nuvola.

Eccoci di nuovo in onda su iTech. Insomma, eravamo rimasti ai nostri dati raccolti dai sensori. E a cosa servono? Beh, la catena è abbastanza semplice. Il dato arriva al sensore, che diventa un segnale, e attraverso un algoritmo abbiamo l'informazione. Ma quindi, a che cosa servono davvero questi dati? Beh, nell'ambito della pallavolo in particolare, dividiamo il carico esterno e il carico interno, ma in realtà anche in altri sport, poi magari ne possiamo parlare. Il carico esterno è quello che l'atleta fa e quello che possiamo quantificare: numero di salti, altezza, accelerazioni e decelerazioni. Il carico interno invece è il carico percepito, quindi come e quanto la persona risponde a un determinato sforzo. Possiamo usare la frequenza cardiaca oppure chiedere all'atleta. C'è un test in particolare che va a indicare una scala da 1 a 10 quanto è stato faticoso l'allenamento o la partita. Chiaramente questi dati, anche piuttosto oggettivi, sono sempre soggetti a un errore umano e a un errore sensoristico. Come ho detto, il sensore non va a misurare di per sé quanto salta un atleta o quanto è stato bravo in allenamento, ma serve da supporto allo staff per combinare diversi tipi di esercizi e diversi tipi di riabilitazione anche. Infatti vengono usati molto spesso anche in termini di monitoraggio di un atleta. È il caso di Alessandro Micheletto, che stava indossando questo sensore. Infatti recentemente il nostro schiacciatore del Trentino ha avuto una frattura da stress incompleta del peduncolo destro della quarta vena lombare. Una cosa un po' astrusa, ma di fatto ha avuto una frattura dovuta al carico intenso durante allenamenti. Quindi è un po' questo, sicuramente il sensore non va ad evitare tipi di traumi che succedono molto spesso negli sport, come nella pallavolo, ma possono aiutare nel monitoraggio e nella ripresa, sia dal punto di vista fisico ma anche emotivo di un atleta. La tecnologia quindi può aiutarci a descrivere il carico, ma sono le persone che poi sono lo staff tecnico e i preparatori atletici a dover usare questa informazione per costruire uno sport migliore. Uno sport non può essere appunto solamente il volleyball, ma possiamo pensare anche al basket, in cui ci sono velocissime accelerazioni, decelerazioni e cambi di direzione importanti, quindi capire dove va a finire un atleta. Nel tennis possiamo trovare di nuovo sia sensori indossabili magari sulla racchetta o sui polsini dei tennisti, oppure, perché no, possiamo citare l'occhio di falco. Beh, forse alcuni di voi conoscono il VAR del calcio. L'occhio di falco è qualcosa di simile, quindi andiamo a selezionare alcune riprese fatte da telecamere per ricostruire la traiettoria di una pallina. La tecnologia cambia in questi sport, ma rimane pressoché simile in termini di utilizzo dei dati. Anche nel motorsport, che magari è uno sport un pochino più tecnologico, un pochino più riferito alla macchina oltre che all'atleta, abbiamo tantissimi sensori e diventa il tutto un sistema misurabile. Certo, non bisogna confondere la misura di una prestazione in termini tecnologici con quella personale. Infatti, un tema per noi futuri ingegneri, come me che sono un ingegnere biomedico, potrebbe essere quanto davvero possiamo misurare e quanto dovremmo farlo. I dati possono essere utili, ma allo stesso tempo bisogna occuparci di privacy, di tutte quelle sicurezze anche legali. Comunque non si sa mai quanto un dato sia realistico a livello sportivo, quindi bisogna usarli con un po' di attenzione. Non andate via, perché tra pochissimo lanceremo altre rubriche di questo programma, però per lo sport è tutto. Vi lascio con la Miss Mischeta Sinner.

0: E rieccoci. Allora, Noè, una cosa, mi riesci a dire il nome di quella frattura? Perché era qualcosa di spettacolare, ti prego.
1: Il nome della frattura, certo, perché me la ricordo benissimo.
0: Sulla punta della lingua, immagino.
1: Immagino di sì. È una frattura da stress incompleta del peduncolo destro della quarta vertebra lombare.
0: Ok, prossimo album indie che faccio io lo chiamo così perché...
1: Peduncolo.
0: No, proprio tutto, proprio la genealogia del peduncolo dal produttore al consumatore. Allora, come sta andando questa prima puntata? Stai ingranando?
1: Stiamo ingranando, stiamo mettendo dei pezzoni. La Miss mi ha dato una carica veramente
0: incredibile.
1: Alta. Sì, come sempre.
0: È proprio difficile capire quali pezzi scegli tu, quali pezzi scelgo io, non c'è assolutamente nessuna differenza, si confondono quasi, oserei dire.
1: Sintonia.
0: Esattamente. Ma direi che dato che ormai ci siamo divertiti anche fin troppo, è il momento di sapere te che ne sai, ovvero un brevissimo gioco per vedere se effettivamente, oltre che iapparmi su tutte queste belle cose, sai anche un pochino di sfondo, no? Giustamente.
1: Paura.
0: Molta paura, quasi una tortura ma più divertente, e per te in palio c'è anche un piccolo premio se sarai abbastanza brava, perché stamattina mentre venivo qua al polio ho trovato un bellissimo bastone e posso dartelo, sono quasi disposto a cedertelo se riesci a dirmi bene, rispondere bene a queste domande, ok?
1: Incredibile.
0: È incredibile, poi non so se anche tu segui Stick Nation, quindi tutti i bastoni belli, quei ranking eccetera, io grande fan.
1: Numero
0: quindi,
1: uno.
0: Quindi... vediamo. Allora, noi abbiamo parlato delle IMU nei muscoli, sì, nei muscoli, sugli arti dei nostri cari amici atleti, no? E adesso io voglio provare a darti un po' di idee, diciamo, su altri prodotti che in ambito sportivo possono un po' monitorare quelle che sono le performance e il gioco. E tu devi dirmi se sono veri o se sono delle super cazzole che mi sono sognato stanotte. Occhio, eh. Allora, partiamo col primo, a me piace chiamarlo il pallone spione, ovvero, per quanto abbiamo visto anche nei mondiali di calcio, no? I palloni non sono sempre palle e basta, cioè non è solamente cuoio, camera d'aria, gomma, eccetera, ma a volte possono avere anche dei sensori che possono magari dire quante volte si muove, anche fino a 500 volte al secondo, capire i passaggi, capire fuori gioco. Secondo te questa cosa è vera o una super cazzola?
1: Dai, secondo me è vera, spero sia usata solo in allenamento però.
0: È vera, è verissima, brava, ti stai avvicinando al tuo bastone. Però anche proprio ai mondiali, anche poi durante le partite sono stati usati.
1: Sì? Beh, io mi immagino quali possano essere magari i problemi, le scommesse, qualsiasi cosa che può partire. Beh, interessante comunque vedere
0: sì.
1: Quanto calciamo.
0: Madonna, e si calcerà, e si calcerà. Proviamo con questa, allora, dato che arriviamo da Sinner, no? Il nostro caro amico Yannick, il nostro rossone preferito, no? Ricciolino. Parliamo di Wimbledon.
1: Bene.
0: A Wimbledon, lo sappiamo già, abbiamo parlato prima dell'occhio di falco, no? Di quelle telecamere che vedono quando le palle escono. Però, a quanto pare, c'è un altro sistema che è in grado di percepire, trasmettere e ricevere gli insulti dei giocatori.
1: Stupendo.
0: Quando queste palle fuori, insomma, succedono. Vero o super cazzola?
1: Non so cosa risponderti, so che ad esempio a Wimbledon deve esserci un silenzio tombale per giocare, non può volare una mosca. Quindi non lo so, forse è una super cazzola.
0: Mi hai sgamato, male, male, male, male, ma sei troppo bello a sto gioco, non mi piace questa cosa. Dai, provo quest'ultima, vediamo se riesco un po' a metterti in difficoltà, perché sennò non c'è il gusto, sei troppo forte. Allora, seguimi qua. Nella ginnastica artistica c'è un sistema di AI che analizza i movimenti, tutti gli angoli del corpo per aiutare i giudici, perché si dice che se un giudice battesse le palpebre si potrebbe perdere almeno tipo 2 o 3 punti in potenziale sulla tecnica di esecuzione.
1: Questo è interessante. Io ho fatto ginnastica ritmica per molti anni, non conosco bene i miei colleghi, però effettivamente potrebbe essere vero.
0: È vero. È vero. È vero, dopo aspettami che ti do il bastone. È molto, sì, molto carino, è molto carino. Si chiama Jimmy, quindi...
1: Poi mandiamo la foto a Stick Nation.
0: Esatto, una Stick Nation e una Federico che la metterà su Instagram.
1: Beh, io mi sono comunque divertita moltissimo e spero avrai altre sorprese per me anche le prossime puntate.
0: Temile,
1: altri,
0: guarda,
1: bastoni.
0: Altri bastoni. E ci ha detto che mandiamo qualcosa?
1: Sì, che dici? Cosa puoi scegliere?
0: Ah, qua c'è la mia amica Arca, che potrebbe proporci El Alma Que Te Trao.
1: Andiamo.
0: Se l'ho pronunciato giusto, io spero di sì. Sentiamola. Safety Trance.

0: E rieccoci, un altro grandissimo pezzo da ascoltare e da riascoltare. Beh, io mi è piaciuto molto il gioco che mi hai proposto e seguirei un po' questa linea. Diciamo così, parliamo di qualcosa che è esistito veramente, quindi è stato creato in qualche momento della storia, ma non ha molto funzionato.
1: Mi intrighi, devo dire, mi intrighi assai.
0: Magari te lo ricordi questo, è Google Glass, lanciati da Google appunto nel 2013. Sono degli occhiali come i Meta che vedi molto in giro adesso, eppure hanno avuto un flop tremendo 13 anni fa.
1: Ma davvero?
0: Assolutamente. Quello che è divertente è che adesso l'iPhone ha lanciato il nuovo iPhone Duo e tutti la prendono in giro, ma in realtà nelle grandi società di tech succede molto spesso questa battaglia a chi esce la tecnologia più bella per primo, perché
1: certo,
0: comunque bisogna guardare anche quello. Infatti quei Google Glass erano veramente veramente tremendi da guardare, e un po' per l'estetica, un po' perché ancora l'AI non era avanzata come oggi, sono stati un mega flop della compagnia di Google per l'appunto.
1: Ma quindi sono un po' come gli Apple Vision che erano usciti l'anno scorso, quei casconi enormi che non so se qualcuno stia usando o meno, se esistono.
0: Non erano proprio dei caschi, in realtà erano anche degli occhiali un po' tipo quelli da vista, però avevano tutto questo disco intorno, un po' da film
1: sì,
0: di fantascienza, che non li rendeva molto utilizzabili.
1: Molto portabili, forse.
0: Assolutamente. Oppure, parlando di trasporti e di società di monopattini, non so se ti ricordi la marca dei Segway, quindi dei...
1: Sì,
0: monopattini.
1: Tipo gli hoverboard col manico, no?
0: Quelli... Sì, esatto. Beh, un altro grande flop, direi, no? Beh, non si sa perché, ma tutte queste tecnologie erano qualcosa che poi si sarebbe sviluppato in futuro in maniera un po' migliore, ma sono andati un po' nel dimenticatoio di tutti. Diciamo che il creatore, soprattutto dei Segway, era convinto di aver rivoluzionato il trasporto pubblico, ma non è andata troppo... proprio così. Comunque il trasporto di questo oggetto era molto ingombrante e bisognava sostituire una sorta di batteria durante le passeggiate. Beh, non troppo comodo, diciamo, per essere un dispositivo appunto portatile e che ci poteva aiutare nel trasporto.
1: Sì, però Dio, io a Roma ho visto un botto di centurioni con sto Segway, cioè se non so se puoi confermare, ma al Colosseo vedo, ci sono solamente centurioni col Segway, quindi almeno un'applicazione l'hanno trovata.
0: I centurioni a Roma.
1: I centurioni.
0: Beh, magari dalle bighe ai monopattini hanno cambiato un po', si sono modernizzati anche loro, o anche noi, perché... Edo sa che sono di Roma, quindi mi ha lanciato un po' questo guanto. Un'altra invenzione arriva invece dal mondo del cinema. Qualcuno si è messo in testa di creare la DeLorean.
1: Davvero?
0: Sì, quella di Ritorno al futuro. Assolutamente grandissimo film, uno dei miei preferiti forse. Ma diciamo l'invenzione realistica non è andata a buon fine. Sicuramente non viaggiava nel tempo, questo ve lo posso dire con assoluta certezza. Ma tuttavia è stato creato una macchina con sensori pulsanti che sembrava di essere in una cabina di pilotaggio di un aereo. Insomma, possiamo portare avanti le auto del futuro forse guardando altri film o creando un'immaginazione un po' diversa, qualcosa di un pochino più comodo. Beh, però sarebbe stato interessante se avesse funzionato.
1: Assolutamente, ma il giorno in cui faranno Saetta McQueen reale, io vorrò esserci.
0: Beh, adesso è tornato al cinema per i suoi 20 anni.
1: Davvero, Cars?
0: Sì, quindi sei in tempo per vederlo lì.
1: Cavoli, bello, bello, bello.
0: Beh, insomma, molto sul trasporto, sulle macchine. Ad esempio anche un modello di Ford era stata lanciata per...
1: Dalla finestra, sì.
0: Con vendite disastrose, insomma, si è lanciato un po' di tutto, si è visto un po' di tutto in queste ingegnerie. Non so, potremmo pensarne altri, al momento non me ne vengono in mente, e magari possiamo lanciare un'altra canzone.
1: Assolutamente, parlavamo di macchine, di trasporto, ci siamo fatti trasportare anche molto dal dialogo, e però ti ricordi chi è stato il pioniere delle macchine del futuro? Elon Musk,
0: wow.
1: La Tesla. E andiamo a sentire allora un pezzo della sua amatissima ex moglie Grimes, We Appreciate Power.

0: Bentornati, abbiamo sentito un altro grande pezzo che ha a che fare sia con la musica ma anche con la tecnologia. Come ci ricordavi, Ed, lei è stata la ex compagna di Elon Musk, da cui, se non sbaglio, aveva avuto il figlio con il nome più strano del mondo.
1: Ah sì, Chase, si dovrebbe leggere in realtà quel nome, poi in realtà è tipo un codice a barre, cos'è, XAE15.
0: Non mi ricordo assolutamente.
1: Folle, roba dei pazzi, roba de giungla.
0: Roba che possono fare solo persone con tanto potere come Musk. È una figura sicuramente un po' controversa, ma è il leader delle missioni satellitari e spaziali. Insomma, è il futuro delle nuove comunicazioni, in qualche modo. Sai dirci qualcosa di Starlink? So che è un po' il tuo ambito, forse?
1: Sì, diciamo che mentre stiamo parlando, in realtà qualche giorno fa proprio è stato fatto il 17° lancio di uno dei Falcon 9. 17° con lo stesso booster, una roba incredibile, ma ormai questo ci siamo abituati a vederli tornare giù, non esplodere più, quindi non mi soffermerò troppo. Comunque questo signor booster stava portando in orbita altri 27 satelliti della costellazione Starlink.
0: Incredibile.
1: Che non so se conosci la costellazione dei trenini, perché sono tutti uno di fila all'altro, piccolini, che dovrebbero più o meno arrivare sulla decina di migliaia adesso come componenti che abbiamo in orbita, quindi space junk a non finire più.
0: Che poi sono abbastanza vicini rispetto alla Terra.
1: Assolutamente, è un'orbita bassissima, si chiama LEO, quindi Low Earth Orbit, e parliamo di 250 km più o meno, perché la stazione spaziale tu conta che ha 400 ed è comunque bassa, e tutti questi satelliti sono sui 250, mentre poi quelli del GPS, che sono invece molto più lontani, sono sui 35.000, quindi in proporzione molto molto molto molto vicini.
0: Sì, perché GPS e Galileo li usiamo abbastanza spesso per posizioni o per geolocalizzazioni. Magari lo Starlink invece sta avendo più importanza anche in ambito, come dicevo, di comunicazioni o di tecnologia, insomma.
1: Esatto.
0: Anche nel campo della medicina o delle nuove connessioni. Parlavamo dei sensori fino a poco fa. Sicuramente dei satelliti così bassi potrebbero rivoluzionare ancora di più questo approccio alle nuove tecnologie, no?
1: Assolutamente. Sicuramente quello che succede è l'abbattimento di una latenza di trasmissione in un modo incredibile, perché ovviamente il segnale che viaggia alla velocità della luce a percorrere 550 km ci mette davvero poco rispetto ai 35.000 delle costellazioni geostazionarie. Quindi anche per fare appunto enabling, abilitazione di magari interventi a distanza, cosa che già da voi si fa, ma mi sembra con reti via cavo, non so se già con quei satelliti sia possibile.
0: Molto poco, stiamo iniziando un pochino ad apprezzare questo mondo, anche se il problema rimane che pochissimi microsecondi di latenza possono essere fatali.
1: Cruciali.
0: In qualche modo, quindi stiamo cercando di utilizzarli, ma di mantenere comunque una connessione anche di tipo satellitare terrestre diverso, quindi però potrebbe essere un buon miscuglio di informazioni e di ricezione di segnali in qualche modo.
1: Eh sì, un bel putpurri.
0: Bene, mi sembra che siamo andati anche un po' in là, è stato molto interessante parlare di Musk senza parlare di lui. E lancerei qualche altra bomba, Rosalia, il diavolo.

0: Ed eccoci arrivati alla fine di questo episodio di High Tech, la nuova stagione di questo programma che parla di tecnologia. Io spero vi sia interessato e spero siete riusciti in questo settembre incasinato a seguire o le partite di pallavolo, perché no, le notti europee dei ricercatori. Ci sono tanti eventi importanti, ci sono stati e ci saranno ancora. Si seguiranno giornate dello sport e giornate di tanti incontri con i team di tutto il Politecnico. Per quanto riguarda noi, ci trovate online su ondequadro.polito.it, su Instagram come polito_ondequadre e chiaramente su Spotify, dove potete ascoltarci scrivendo High Tech con un punto esclamativo dopo High. Io sono Noemi, è stato un piacere far parte di questa prima puntata e spero di portarvi nuovi contenuti anche le prossime volte. È stato fantastico lavorare anche con Edo, che è stato un grande selezionatore di musiche e di momenti adatti in cui tirarle fuori.
1: Ma miau!
0: Un ottimo compagno.
1: Tu un'ottima compagna. Ciao, ci vediamo.
0: Possiamo lasciare?
1: Ci lasciamo.
0: Bene, ciao a tutti, miao, miao. Buona giornata.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
3: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
4: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
3: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, sono Giulio Berghella e con me torna Suoni all'Alba, il nostro appuntamento con la musica nuova e con le storie degli artisti che ogni settimana vengono qui a raccontarcela. Oggi avremo ospiti e canzoni che, pur partendo da prospettive differenti, parlano di relazioni, fragilità e vita vissuta, incontri e naturalmente tanta musica. Da Giulio Berghella un buon ascolto, comincia una nuova puntata di Suoni all'Alba e allora noi siamo pronti a partire!

0: Ed entriamo subito nel vivo della puntata con il nostro primo ospite. È un ritorno con noi Ranzi, che presenta Universo, il nuovo singolo realizzato insieme ad Alice Allison. Rap, pop e funky si incontrano per raccontare una relazione fatta di differenze, errori, fragilità e ripartenze. Due persone molto diverse che, nonostante le contraddizioni, continuano a scegliersi. Due prospettive nella stessa canzone, quella più diretta e istintiva di Ranzi e quella melodica ed emotiva affidata alla voce di Alice Allison. Diamo il benvenuto a Ranzi qui a Suoni all'Alba. Ciao e bentornato.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti gli ascoltatori di Suoni all'Alba.
0: Ciao. Ranzi, io comincio anche qui dal titolo Universale, no? Un titolo importante. Che cosa è che rende universale questa storia che racconti?
1: Vabbè, sicuramente, come tutto quello che è universale, come l'amore e il dolore. Uh-huh. Questa canzone l'ho scritta appunto per raccontare una tematica che tutti viviamo, cioè l'amore, la distanza, il litigio, ma comunque la voglia di scegliersi sempre.
0: Certo, infatti al centro troviamo due persone profondamente diverse che comunque continuano a scegliersi, no? È proprio questa la contraddizione, il punto dal quale nasce la canzone.
1: Esatto, infatti ho messo anche una cantante, Alice Allison, che sì, è una voce molto bella, che ho conosciuto anche agli eventi di Wall of Dolls, quelli che faccio contro la violenza sulle donne, di sensibilizzazione. E ho deciso di dire, quando si parla di amore, non si può parlare di amore solo da un punto di vista maschile. Uh-huh. O almeno, quando lo faccio con i maschi, spesso e volentieri è per una rottura.
0: Certo.
1: Quindi, però anche in quel caso lì, secondo me, si valorizza di più quando si mette anche la voce femminile, perché io sono il rapper, energia pura, uh-huh, e la cantante invece è la melodia. Quindi diciamo che l'amore, insomma, lo yin e lo yang, l'uomo e la donna, siamo Marte e Venere, insomma, ci siamo capiti.
0: Certo.
1: Siamo gli opposti in un certo senso.
0: Assolutamente sì. E come nasce questo incontro artistico con Alice?
1: Ma nasce da anche amicizia in comune, nasce dal fatto che quando si fa un percorso, alla fine dico sempre una cosa: chi fa un percorso di un certo tipo, faccio un esempio banale, se fai trash arriverai a trovare persone che hanno successo nel trash. Se fai musica di sensibilizzazione, amore, melodia, rap, con come faccio il rap positivo, andrei a trovare persone del genere. Infatti ho incontrato Alice sulla mia strada, come l'ha incontrato me, ed è nata spontaneamente questa collaborazione.
0: Ecco, musicalmente anche qui troviamo rap, pop, sonorità funky. È un territorio che senti sempre il bisogno di esplorare, no? Oppure a questo punto è diventato quasi naturale per il tuo percorso artistico?
1: Ma allora, diciamo che io ho fatto una ricerca sulla mia identità artistica bella lunga, cioè è stata una gavetta molto lunga. Adesso che stanno andando meglio le cose, ho capito che il mio tipo di rap si sposa molto meglio sulle sonorità positive, quindi come può essere il funky, un po' come fa J-Ax, che adesso è uscito col disco country.
0: Sì,
1: diciamo.
0: Sì.
1: Io sono uno molto energico, molto insomma, ho sempre sposato il rap, l'hip hop, però anche con sfumature più pop, ma più che il classico rap pop che fanno molti, sono andato sul funky perché mi reputo uno molto molleggiato, un po' come era il nostro caro Adriano Celentano un tempo. A me piace quella roba lì simpatica, un po' di critica sociale, ma fatta con la positività, non diciamo questa roba strappa, possiamo dire strappa maroni, che dice Madonna.
0: Cioè, è vero.
1: Già la vita è pesante.
0: Sì, rendiamola più scorrevole, per l'amor di Dio. Hai ragione. Universale arriva dopo brani come L'errore migliore, Diamante, Cena di classe, che abbiamo ascoltato ultimamente. Ecco, guardandoli insieme c'è un filo conduttore, c'è un'evoluzione artistica.
1: Sì, c'è questo filo rouge che collega un po' tutto, che è sempre quella voglia di essere un po' sopra le righe, cioè di dire le cose come stanno senza edulcorarle troppo e essere molto spontanei. Cioè, io ho sempre detto una cosa: io se faccio un percorso musicale non scendo a compromesso. Cioè, cerco di mantenere sempre me stesso al centro, di dire le cose come vanno dette, ma perché credo che se uno mi debba seguire, deve ascoltare quello che dico, deve sentirsi rappresentato dal fatto che dice ok, finalmente uno che dice le cose come stanno e basta la classica canzone fatta da 10 autori scritta a tavolino per il successo, cioè che poi ormai le fanno quasi tutte con lo stampino, durano quello che durano,
0: sì,
1: e non lasciano niente. Allora io in quest'epoca di intelligenza artificiale dove è un po' tutto un algoritmo, un po' tutto finto, studiato, preservo l'umanità.
0: Bravo.
1: L'umanità di essere fallibile, di essere vero, di essere non perfetto, ma comunque se stessi.
0: Certo. Il progetto discografico iniziato nel 2025 racconta Andrea prima di Ranzi, no? E questa la fase nella quale stai mettendo maggiormente la persona dentro l'artista?
1: Sì, assolutamente. Questo è proprio l'obiettivo del disco, cioè parlare di Andrea prima di Ranzi, perché se non c'era Andrea, Ranzi non esisteva, perché non è un personaggio costruito.
0: Certo.
1: E il disco appunto si chiamerà Andrea, ormai lo possiamo dire, che non arriverà neanche troppo lontano, perché adesso rilascerò un nuovo singolo a novembre, poi vediamo se far uscire il disco a gennaio.
0: Ecco,
1: quindi... perché secondo me può essere un periodo giusto prima del Festival di Sanremo. Ma anche perché io non gioco quel campionato lì, cioè non sto puntando ad andare a Sanremo a fare la canzone, ma sto puntando a far conoscere una persona che fa l'artista,
0: ecco,
1: e sta creando sempre più, diciamo, interesse sul fatto che la persona oggi è quello che ci stanno facendo un po' dimenticare le macchine e la tecnologia. Ecco, riportiamola al centro, perché senza gli esseri umani non esisteva neanche la tecnologia.
0: Certo. Bene, ecco, chiudiamo un po' tornando all'amore. Secondo te, quando due persone attraverso errori, incomprensioni e differenze, che cosa li porta a guardarsi e a decidere ancora una volta di scegliersi?
1: Beh, sicuramente alla fine di tutto non è facile trovare persone con cui stai bene. Quindi se litighiamo con una persona spesso è perché gli vogliamo bene,
0: certo,
1: perché sennò saresti indifferente, cioè come quando faccio l'esempio banale, chi ti vuole bene ti dice le cose che non vuoi sentirti dire, ma lo fa per il tuo bene, perché ti vuole vedere crescere, sennò facciamo come quelle coppie che si prendono in giro e fanno finta che va tutto bene, ma poi...
0: Ma in realtà non è così.
1: Hanno vite parallele.
0: Assolutamente. Una relazione senza idealizzazioni, nella quale convivono errori, differenze, fragilità e la possibilità di ricominciare. Io ringrazio ancora una volta Ranzi per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao Ranzi, alla prossima. Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie.

0: E andiamo avanti con un gradito ritorno qui a Suoni all'Alba. E nuovamente con noi Roberto Tropea. Questa volta con il singolo Ridiamo alla vita. Dopo l'intensità di Basta vittime, Roberto cambia atmosfera e guarda alle piccole cose. Una fotografia venuta male, una scarpa slacciata, un imprevisto. Momenti imperfetti, normalissimi, che possono diventare proprio quelli che ricorderemo di più. Nel brano Roberto incontra inoltre la voce della vocal coach Giulia Ion, costruendo un dialogo che accompagna questa piccola celebrazione della vita quotidiana. Roberto, bentornato a Suoni all'Alba.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Grazie, grazie a te. Ridiamo alla vita, questo è il titolo del tuo nuovo singolo. È un invito, no? Una dichiarazione di intenti, oppure è qualcosa che in questo momento senti particolarmente necessario?
1: Ma in teoria è una canzone di cose normali che succedono tutti i giorni, perché sai, quando, come fai le fotografie, una volta vedevi le fotografie che uscivano male ma dopo che le avevi sviluppate, oggi invece fai una fotografia e vedi subito che è uscita male, quindi continui a cancellarle, farne altre, vai a fare la spesa e trovi la fila al supermercato e poi ti metti a ballare nei carrelli perché ti annoi, non sai che cosa fare, sai, le classiche cose quotidiane che poi condividi con la persona, diciamo tra virgolette, amata, e diventa un sorriso, diventa una cosa bella, e quindi ridiamo la vita per le cose belle.
0: Certo. Perché... ecco, l'ultima volta ci siamo incontrati con Basta vittime, una canzone nata da una storia molto dolorosa. Oggi invece troviamo una luce completamente diversa. Sì. Ecco, avevi anche bisogno di tornare a raccontare la vita anche da questa prospettiva?
1: Assolutamente, io diciamo che il discorso di Basta vittime, io non avrei mai pensato di scrivere una canzone del genere. Come ti ho detto, mi aveva dato l'input questo mio avvocato, che sai che faccio idraulica e elettricità, no? Quindi faccio poi le fatture, a volte i clienti non pagano, quindi devi ricorrere in tribunale, ti devi servire di un avvocato. Io avevo questo avvocato che mi aiuta in questi casi a recuperare parte del malloppo, anche se poi non sempre si recupera.
0: Ecco.
1: Però va bene, una parte viene recuperata. E poi ho saputo tramite lui, che poi mi seguiva su le varie piattaforme, così dice: no, guarda, mi piace come scrivi, e quindi da lì è nata. Ma perché lui mi ha dato l'input, l'idea di questa canzone, se no non avrei mai pensato, perché per me è una canzone molto pesante. Mi piace di più le canzoni allegre, che parlano d'amore, che parlano anche di, che si lasciano, che tante cose che riguardano la vita, quindi cose semplici e cose che normalmente incontriamo nel nostro cammino.
0: Certo.
1: Ecco, queste cose qui.
0: Certo, questa volta troviamo con te anche Giulia Ion, no?
1: Giulia Ion.
0: Ion, ecco.
1: Ion.
0: Giulia Ion. Ecco, sentivi insomma che Ridiamo alla vita aveva bisogno di più voci, no?
1: Sì, no, anche perché, come ti ho detto l'altra volta, io sì, mi piace soprattutto scrivere, però in teoria a me piacerebbe essere un paroliere, quindi vorrei dedicare le mie scritture a cantanti giovani che hanno studiato, non come me che sono un autodidatta, e quindi sono un po' con delle tonalità, sai, sto sempre sulla chi va là, e quindi ho bisogno di questa persona che mi aiuta a dare la giusta tonalità. E quindi volevo, come ti dicevo l'altra volta, cercare il mio Battisti, che poi sia una donna va bene lo stesso.
0: Va bene lo stesso, forse va anche meglio.
1: Sì, in teoria sì, perché hanno, come puoi sentire nel terzo ritornello, la voce di Giulia sembra uscita da Walt Disney, cioè sembra che ci sono gli angeli che girano intorno a questa vita che viviamo, sai?
0: Sì,
1: è molto molto bella, quindi per me è una, a parte una bella persona, ma proprio una bella voce, quindi per me potrebbe essere anche il mio Battisti.
0: Certo.
1: Però lei è dalla sua cosa, per il momento sembra che no, però gli è piaciuto fare questa cosa con me.
0: Beh, in effetti le vostre voci non funzionano soltanto come interpreti dello stesso brano, no? Ma sì. Nel brano sembrano veramente costruire un vero dialogo, quindi complimenti anche per questo.
1: Eh sì, questo è, ci è voluto un po', abbiamo dovuto lavorare. Mm-hmm. Adesso per esempio stiamo lavorando su un'altra canzone che lei l'ha definita autobiografica. Mm-hmm. Dal titolo pazzo, quindi va bene così, perché sto mischiando una serie di musiche, da la musica del Salento con latinoamericano e flamenco, parte di jazz, e lei mi ha detto guarda che in questo pezzo qui c'è anche un po' di reggae, ho detto la madonna anche questo va bene. Mm-hmm. E quindi sto mettendo tutta la parte della la mia parte di console come DJ per riuscire a riformulare questo, questa melodia, che poi la casa editrice trasformerà in musica.
0: Mm-hmm. Ecco,
1: farà comunque,
0: però lo farà.
1: La farà,
0: la farà,
1: sì,
0: la
1: sicuramente
0: farà. Ecco, musicalmente la canzone parte un po' in maniera intima, gradualmente si apre verso un ritornello ampio e coinvolgente. Insomma, questa crescita musicale rappresenta anche una sorta di apertura emotiva, no, per il brano.
1: Sì, relativamente, sono parole che mi sento io di mettere dentro la canzone. Difatti anche lei aveva detto all'inizio, non è che magari pensano, no, ha detto no, non ti preoccupare, cosa devono pensare, è una canzone che parla, poi ognuno ha la sua cosa, se si rivede nella canzone si rivede per la sua storia.
0: Certo.
1: Noi dobbiamo cercare di creare un qualcosa per, io gli dico sempre, per conto terzi, nel senso trasmettere agli altri le loro emozioni tramite la canzone.
0: Mm-hmm.
1: Quindi non è una cosa come se tutti i cantanti che fanno i duetti adesso hanno una storia, no? Che
0: c'entra?
1: Assolutamente. Stanno facendo una canzone, quindi basta.
0: Basta così. Ecco. Quattro brani in pochi mesi, insomma la scrittura comunque è prolifica, no? Vai avanti.
1: La scrittura prolifica perché, come ti ho sempre detto sin dalla prima volta, io ho una cinquantina di bozze.
0: Mm-hmm.
1: Che fino adesso non ho potuto esprimere perché, sai, non ho mai conosciuto una casa discografica come la Mo Que No Habla.
0: Mm-hmm.
1: Che, sì, è vero che abbiamo una specie di contratto che dovrei fare circa 6 canzoni l'anno, però alla fine su tutte quelle che ho, più su quelle nuove, quindi vado a riprendere un po', poi lascio, poi riprendo, poi dipende, poi con chi parlo mi dà un'idea, io da questa idea la trasformo o ci provo a trasformarla,
0: vale, in canzone. Certo.
1: Sì, sempre.
0: Sempre. E chiudiamo nello spirito di Ridiamo alla vita. Se tu dovessi, sì, scegliere una piccolissima cosa quotidiana di tutti i giorni, capace ancora oggi di renderti felice, quale sarebbe?
1: In teoria più o meno tutte le cose, anche perché la vita, la sua complessità si nasconde nella sua semplicità. Le cose più semplici sono quelle che poi alla fine ti rendono più felice. Uno a volte va a complicarsi la cosa dietro a qualcosa di complesso e complicato, quando poi dice bastava così poco e sono felice.
0: Mm-hmm, certo.
1: Quindi la semplicità della vita.
0: La semplicità della vita. Ecco, sì. Forse qualche volta la felicità non arriva nei grandi avvenimenti e magari è già lì. E dentro, sì, una fotografia imperfetta, una risata, un imprevisto, semplicemente il tempo trascorso con qualcuno, e questo è lo sguardo che Roberto Tropea sceglie per questa nuova canzone. Roberto, io ti ringrazio come sempre di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Figurati, grazie a voi che mi avete riospitato un'altra volta e speriamo di sentirci ancora.
0: Assolutamente, sì.
1: Per pazzo o per quella che dovrà uscire penso a gennaio,
0: a
1: però
0: gennaio.
1: Ancora siamo ancora in fase di creatività, quindi.
0: Ma certo,
1: vediamo
0: noi siamo qui, fuori. Noi siamo qui e siamo felici di averti qui con noi. Grazie Roberto, alla prossima.
1: Grazie, arrivederci.
0: Ciao, arrivederci. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Bentornati a Indie Music Like Top 100. È il momento di tornare dentro la classifica dedicata alla musica indipendente, alle nuove produzioni e agli artisti che stanno facendo muovere la scena musicale italiana. Questa settimana cambiamo ancora una volta prospettiva. Partiremo dalla numero 50 e saliremo fino alla 41. Poi faremo un grande salto e entreremo direttamente nella zona più importante della nostra Top 100, quella che ci porterà fino alla numero 1. E naturalmente non mancherà la musica. E allora si parte!
1: Si parte!
0: Ad aprire oggi il nostro viaggio alla posizione numero 50 troviamo Il Mio Venerdì. Il brano si intitola Monica.

Alla numero 49 troviamo gli Amari con Siamo Pari. Alla 48 Elle con Caspita. E alla numero 47 una voce che da molti anni attraversa il pop italiano, mantenendo sempre una fonte di identità personale. Dolce Nera, il suo brano si intitola Epopea.

e rientriamo con la numero 46, dove troviamo Saif con Parlar d'amore. Alla posizione numero 45 To con la featuring di Gue, Agosto. E alla numero 44 c'è Arte 5 con Beep Beep. E saliamo ancora alla numero 43, Rondo da Sosa con la featuring di Roald Boston, Ricky, Rihanna. E alla numero 42 troviamo invece Junior Kelly con Dr. Wesh con Non dirlo a nessuno. E adesso siamo arrivati alla posizione numero 41, dove incontriamo Shade e Jaro con il brano 5K. Ed è proprio con loro che chiudiamo questa prima parte della classifica.

E adesso cambiamo completamente zona. Lasciamo la posizione numero 41 e facciamo quel salto che vi avevamo promesso all'inizio della puntata. 10 canzoni, 10 posizioni. E alla numero 10 troviamo Prima stanza a destra con L'unico ricordo. Numero 9 per Giuse Delizia con Super Giù. E alla posizione numero 8 troviamo invece Edda con la featuring di L'amante e Ezechiele. Numero 7, Dito nella piaga, il brano Businessman.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Clarity Liao, Lose.
1: You just think that I've

0: Jesse Foster, Dear Jesus.
1: Take your leg.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

0: non ti aspetti. ondequadre.polito.it ondequadre.polito.it
1: High tech.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Onde Quadre, io sono Noemi e benvenuti in questo primissimo episodio della nuova stagione di High Tech. Con me in regia c'è Edo.
1: Miau.
0: E oggi vorremmo introdurvi un po' il programma parlandovi brevemente delle novità in campo scientifico e tecnologico e portandovi su qualcosa che mi interessa, che è la pallavolo, in modo che possiate conoscermi. Io sono nuova in radio ed è già un po' rodato rispetto a me, e sperando di portarvi novità magari interessanti sia dal punto di vista più ingegneristico, ma anche dal punto di vista della vita sociale, degli interessi personali. È settembre, abbiamo riniziato il lavoro, abbiamo riniziato l'università e abbiamo riniziato anche lo sport, quindi perché no, mi sembrava un argomento molto interessante. Su questo programma avremo diverse rubriche, avremo dei giochi e avremo anche esperimenti di ingegneria fallita, magari con calma li svilupperemo, che dici?
1: Assolutamente, sono stragasato di ricominciare, di metterci in marcia.
0: E iniziamo subito. Iniziamo. A bomba, prima canzone, che dici?
1: Dai, va bene, tutta tua se vuoi.
0: No, vai pure.
1: Faccio io?
0: Sì.
1: Allora, siamo a Torino, partiamo da Torino, gruppo torinese, emergentissimo ragazzi, siamo qua tra i 20-18 anni, c'è gente che ha fatto la maturità quest'estate, sono i Vespri. Quindi parliamo di Manuel, parliamo di Caterina, parliamo di Angelica, tutta la compagnia bella. E il singolo si chiama Fimbulvetr.

0: Ed eccoci rientrati, avete appena ascoltato Fimbulvert dei Vespri. E sai cosa significa, Edo, questa parola?
1: Mi sembra sia tipo un nome vichingo, norreno.
0: Norreno, dalla mitologia norrena. È un inverno lunghissimo di 3 anni che annuncia la fine del mondo sostanzialmente. Però grandissimo pezzo di questi giovanissimi ragazzi torinesi.
1: Pazzi.
0: Sì, pazzissimi, stupendo. E entriamo un po' nel nostro programma. Vi darei delle piccole pillole di novità uscite in questo mese. Quindi quello che vorrei è che questo diventasse un po' un appuntamento fisso in cui ci raccontiamo le ultime notizie del mondo della scienza e della tecnologia, non solo in ambito prettamente biomedico, che è la materia che studio, ma anche in altri ambiti. Ad esempio possiamo iniziare dalla fisica. Recentemente il CERN ha annunciato dei nuovi traguardi riguardo agli esperimenti di ATLAS e CMS che forniscono evidenze di entanglement quantistico tra bosoni Z. Ok, capisco che detta così possa sembrare austrogotico o norreno anche questo, ma fondamentalmente l'entanglement è il fenomeno per cui due particelle possono essere descritte anche attraverso uno stato quantistico condiviso, quindi quando si trovano in uno stato fisicamente separato ma si hanno delle interazioni in qualche modo. Spero sia un pochino più chiaro. Questa notizia mi ha un po' interessato perché ho letto la qualsiasi sui social, ad esempio, che aver spento l'acceleratore di particelle abbia provocato un qualche viaggio nel tempo. Non lo so, mi sembra un po' assurdo. In realtà quello che sta succedendo è che l'acceleratore è stato spento per motivi di adeguamento di programmi e di preparazione a nuovi esperimenti. Sicuramente niente a che vedere con viaggi nel tempo. Ma che dire, questo veniva dal mondo della fisica. Possiamo anche parlare di altre novità, ad esempio nel campo biologico e biomedico. Abbiamo scoperto una batteria commestibile e biodegradabile. A cosa serve, vi chiederete? Beh, a tutti quei medicinali o dispositivi indossabili che riguardano l'ambito biomedico, che è quello che studio. E ovviamente per far funzionare un dispositivo serve una batteria che lo alimenti, se vogliamo che resti a lungo termine. Sempre nell'ambito della scienza biologica abbiamo dei nuovi esperimenti riguardo all'editing epigenetico. Si tratta di andare a tagliare non più pezzi di DNA, ma a capire quali mutazioni e silenziamenti possono andare a cambiare l'evoluzione e il decorso di alcune malattie. In particolare gli studi parlavano dell'epatite B. Sicuramente non andremo a risolvere il problema, ma è un approccio molto interessante per quanto mi riguarda. Dal punto di vista climatico, che dire, abbiamo il Niño che ci sta preoccupando molto. È un problema che si sta facendo sempre più intenso adesso, perché lo stiamo vivendo personalmente, abbiamo più acquazzoni e eventi atmosferici diversi e ci riguarda non semplicemente come punto di riferimento climatico, ma anche dal punto di vista di presa di coscienza in ambito di sostenibilità. Abbiamo tantissimi satelliti, sensori, possiamo andare a misurare la qualsiasi, ma resta il fatto che dobbiamo affrontare questi nuovi cambiamenti e su questo non siamo forse del tutto preparati. Infine, un'ultima novità riguarda l'idrogeno geologico. I ricercatori stanno cercando una fonte di idrogeno sotterranea che possa alimentare, perché no, macchine, treni e qualsiasi dispositivo di locomozione, ma in generale che riguardi l'energia. È abbastanza interessante parlarne adesso perché proprio recentemente, qualche settimana fa, è partito il primo test sul binario del Brescia Iseo Edolo di un treno ad idrogeno. Quindi è una notizia più che mai interessante dal punto di vista dei trasporti in Italia. Per la prima volta, infatti, è stato fatto partire questo treno, già arrivato dal bresciano l'anno scorso. Perché no? Magari l'anno prossimo potremmo viaggiare ad idrogeno o ad acqua.
1: Non sarebbe male.
0: Non sarebbe male, magari risparmierebbe un po' di fatica alla nostra terra. Bene, queste erano le notizie principali di oggi. Presto parleremo di un argomento interessante, ovvero la tecnologia nello sport. Per ora vi lascio una canzone presa da Abor e Tiana, direttamente dall'Eurovision di qualche anno fa, forse me la ricordo solo io. Vediamo se vi può piacere. Eps. Baby,

0: Bene, bentornati, questa era Psh, una canzone un po' che ci fa partire in carica, diciamo, per annunciare questo tema principale della giornata, ovvero la tecnologia nello sport. Siamo tornati un po' sulla Terra, visto le notizie spaziali che abbiamo dato, ed entriamo veramente nel vivo di questo episodio. Siamo a settembre, abbiamo ripreso sport, attività, lavoro e tutte quelle cose noiose. Forse è un vero capodanno, non è mai stato a gennaio. E tutti quei buoni propositi dobbiamo iniziarli finalmente. Parlo di sport perché mi interessa e perché, come forse sapete, Torino sta ospitando al Palavela gli europei maschili di pallavolo. Che dici, ti interessa come sport, Edo?
1: Mi interessa molto sapere dove sia il Palavela, perché non ne ho la minima idea, sembra molto lontano.
0: Lontanissimo dal Politecnico, però abbastanza vicino per essere un europeo. Comunque abbiamo la fortuna, sì, di ospitare i più grandi giocatori di pallavolo. E tra l'altro, guardando queste partite, ho notato qualcosa di ingegneristicamente interessante. Alcuni dei giocatori più potenti, che facevano salti molto alti o schiacciate potentissime, avevano sul braccio una fascia. Andando un po' a spulciare su internet, ho scoperto che era una fascia con dei sensori. E da qui nasce un po' l'idea di questa puntata: come può rivoluzionare la tecnologia lo sport e fino a che punto ci possiamo spingere. La tecnologia dovrebbe essere un punto di allenamento, di sostegno dell'attività sportiva, ma certo non deve diventare predominante, soprattutto in uno sport di contatto e attivo come può essere la pallavolo o come possono essere il calcio, il basket o qualsiasi sport vi piaccia. In realtà indossano dei dispositivi piuttosto semplici, si parla di sensori inerziali o IMU, che probabilmente avrete già sentito parlare, si trovano anche nei nostri cellulari Fit, nei nostri telefoni, e riescono a dirci prevalentemente quanto salta questo atleta altissimo e quante volte lo fa durante un allenamento o in partita. Ma giusto per introdurvi un po' lo sport, per chi magari non lo segue, la pallavolo è uno sport che vede 6 giocatori titolari in campo con diversi ruoli: palleggiatore, schiacciatore opposto, centrale e il più bassino che vedete correre, che è il libero. Soprattutto lo schiacciatore e l'opposto fanno salti molto alti e molto potenti, e sono proprio loro che indossavano questo tipo di dispositivi. Poi c'è una serie di fondamentali azioni che sono battuta, ricezione, alzata, attacco e muro difesa. Tutto molto dinamico e per vincere la partita bisogna colpire forte. È uno sport ad alta intensità, è uno sport in cui ogni ruolo, come stavo dicendo, si occupa di qualcosa di diverso. Tra gli schiacciatori e gli opposti troviamo Alessandro Micheletto, Yuri Romanò, sono comunque nomi molto importanti per lo sport italiano, anche per il nostro presidente Mattarella, che li convoca ogni volta che può. E sono coinvolti in prima persona a fare l'attacco, quindi a saltare e schiacciare. Mentre altri giocatori vanno più in difesa o comunque sono più propensi ad andare forse in basso, in bagger si dice, quando prendi la battuta piegandoti un po'. Insomma, non tutti i salti sono uguali, non tutti gli sport sono uguali. Cos'è che possiamo veramente misurare e a cosa ci servono i dati che raccogliamo? Lo scopriremo.
1: Se ce li inventiamo, li raccontiamo pure.
0: Noi li raccontiamo.
1: Noi li raccontiamo.
0: Loro li raccolgono. Per adesso vi lascio con Blip Blop di Poppy.

0: Rieccoci in onda. Insomma, stavamo parlando di questi sensori, unità di misure inerziali, sensori indossabili, sono le IMU, ma cosa sono in pratica? Sono dei piccoli moduli elettronici che possono essere indossati tranquillamente durante allenamenti e partite senza intralciare i giocatori. Vengono posizionati in posti vicino al tronco, quindi attraverso una cintura, sulle gambe o sulle braccia, e che vanno a misurare in qualche modo i salti. In realtà non è che il sensore riesca a capire cos'è un salto o cos'è una battuta, il sensore riesce a prendere dei dati come l'accelerazione o l'altezza e riuscire attraverso le formule che conosciamo a ricavare quello che ci interessa.
1: Quindi mi stai dicendo che non è la tassa sulla seconda casa questa, non c'entra niente con quell'IMU?
0: No, assolutamente. Forse è un pochino più bella rispetto all'altra, un po' più interessante.
1: I guess.
0: Almeno per noi studenti.
1: Assolutamente.
0: E i sensori molto usati nella pallavolo sono questi dispositivi BERT, è semplicemente il nome della marca del sensore, ma ce ne sono diversi altri. E chi è che li usa? Magari non Ferdinando De Giorgi, che è il nostro fantastico allenatore, ma un suo staff tecnico, è spesso una figura molto sottovalutata, ma chiunque faccia parte dello staff tecnico, preparatore o medico che sia, deve utilizzare moltissimo questi dati per preparare poi l'atleta in campo. Recentemente Ivan Contrario, che è lo scoutman della nazionale italiana, è apparso sui social, e ci ha raccontato un po' come ha fatto usare il tablet al nostro allenatore. Non deve essere un lavoro facile, ma è sicuramente molto interessante. Dentro un sensore IMU, vi dicevo, ci sono tre componenti fondamentali. Uno è un acceleratore triassiale, che misura le accelerazioni lungo i tre assi e permette di ricostruire come il dispositivo si muova durante lo stacco, l'atterraggio o la battuta. Il giroscopio invece misura le velocità angolari e ci permette di rilevare le rotazioni del dispositivo e del corpo. Poi eventualmente abbiamo un magnetometro, quindi, che fornisce informazioni sull'orientamento del sensore rispetto al campo magnetico terrestre. Tutti questi dati producono un'informazione, un segnale, che poi deve essere elaborato e interpretato da noi attraverso dei software che appunto ci lasciano l'informazione. Ma la domanda è: come fa un chip a sapere quanto è alto un salto, quante volte si è saltati, come si misurano questi dati nella pratica? Beh, insomma, raccogliendo accelerazione e tempi di volo è facile ricavare tutte queste informazioni.
1: Sì, fisica 1 alla fine, proprio l'esame primo di cinematica, no?
0: Non so quanto mi ricordo, so che in qualche modo si può fare, magari
1: un mezzo T quadro, una roba simile.
0: Un mezzo T quadro, forse l'accelerazione di gravità da qualche parte. No, sì, sicuramente saremo in grado di farlo, dai, bravi ingegneri. Ma è tutto fatto da software, appunto, che monitorano questi dati, ne amplificano magari la sensibilità su alcuni punti rispetto ad altri, ad esempio la direzione in cui sta correndo il giocatore, e riescono a darci informazioni. Come vengono usate queste informazioni? Magari ne possiamo parlare dopo. Intanto voglio sentire Portami a ballare in primavera di Faccia Nuvola.

Eccoci di nuovo in onda su iTech. Insomma, eravamo rimasti ai nostri dati raccolti dai sensori. E a cosa servono? Beh, la catena è abbastanza semplice. Il dato arriva al sensore, che diventa un segnale, e attraverso un algoritmo abbiamo l'informazione. Ma quindi, a che cosa servono davvero questi dati? Beh, nell'ambito della pallavolo in particolare, dividiamo il carico esterno e il carico interno. Ma in realtà anche in altri sport, poi magari ne possiamo parlare. Il carico esterno è quello che l'atleta fa e quello che possiamo quantificare: numero di salti, altezza, accelerazioni e decelerazioni. Il carico interno invece è il carico percepito, quindi come e quanto la persona risponde a un determinato sforzo. Possiamo usare la frequenza cardiaca oppure chiedere all'atleta. C'è un test in particolare che va a indicare una scala da 1 a 10 quanto è stato faticoso l'allenamento o la partita. Chiaramente questi dati, anche piuttosto oggettivi, sono sempre soggetti a un errore umano e a un errore sensoristico. Come ho detto, il sensore non va a misurare di per sé quanto salta un atleta o quanto è stato bravo in allenamento, ma serve da supporto allo staff per combinare diversi tipi di esercizi e diversi tipi di riabilitazione anche. Infatti vengono usati molto spesso anche in termini di monitoraggio di un atleta. È il caso di Alessandro Micheletto, che stava indossando questo sensore. Infatti recentemente il nostro schiacciatore del Trentino ha avuto una frattura da stress incompleta del peduncolo destro della quarta vena lombare. Una cosa un po' astrusa, ma di fatto ha avuto una frattura dovuta al carico intenso durante allenamenti. Quindi è un po' questo. Sicuramente il sensore non va ad evitare tipi di traumi che succedono molto spesso negli sport, come nella pallavolo, ma possono aiutare nel monitoraggio e nella ripresa, sia dal punto di vista fisico ma anche emotivo di un atleta. La tecnologia quindi può aiutarci a descrivere il carico, ma sono le persone, che poi sono lo staff tecnico e i preparatori atletici, a dover usare questa informazione per costruire uno sport migliore. Uno sport non può essere appunto solamente il volleyball, ma possiamo pensare anche al basket, in cui ci sono velocissime accelerazioni, decelerazioni e cambi di direzione importanti, quindi capire dove va a finire un atleta. Nel tennis possiamo trovare di nuovo sia sensori indossabili magari sulla racchetta o sui polsini dei tennisti, oppure, perché no, possiamo citare l'occhio di falco. Beh, forse alcuni di voi conoscono il VAR del calcio. L'occhio di falco è qualcosa di simile, quindi andiamo a selezionare alcune riprese fatte da telecamere per ricostruire la traiettoria di una

durare e quanto dovremmo farlo. I dati possono essere utili, ma allo stesso tempo bisogna occuparci di privacy, di tutte quelle sicurezze anche legali. Comunque non si sa mai quanto un dato sia realistico a livello sportivo, quindi bisogna usarli con un po' di attenzione. Non andate via, perché tra pochissimo lanceremo altre rubriche di questo programma, però per lo sport è tutto. Vi lascio con la Miss Mischeta Sinner.

0: E rieccoci. Allora, Noè, una cosa, mi riesci a dire il nome di quella frattura? Perché era qualcosa di spettacolare, ti prego.
1: Il nome della frattura, certo, perché me la ricordo benissimo.
0: Sulla punta della lingua, immagino.
1: Immagino di sì. È una frattura da stress incompleta del peduncolo destro della quarta vertebra lombare.
0: Ok, prossimo album indie che faccio io lo chiamo così perché...
1: Peduncolo.
0: No, proprio tutto, proprio la genealogia del peduncolo, dal produttore al consumatore. Allora, come sta andando questa prima puntata? Stai ingranando?
1: Stiamo ingranando, stiamo mettendo dei pezzoni. La Miss mi ha dato una carica veramente
0: incredibile.
1: Alta. Sì, come sempre.
0: È proprio difficile capire quali pezzi scegli tu, quali pezzi scelgo io, non c'è assolutamente nessuna differenza, si confondono quasi, oserei dire.
1: Sintonia.
0: Esattamente. Ma direi che dato che ormai ci siamo divertiti anche fin troppo, è il momento di sapere te che ne sai. Ovvero, un brevissimo gioco per vedere se effettivamente, oltre che iapparmi su tutte queste belle cose, sai anche un pochino di sfondo, no? Giustamente.
1: Paura.
0: Molta paura, quasi una tortura, ma più divertente. E per te in palio c'è anche un piccolo premio, se sarai
1: Vai.
0: Abbastanza brava, perché stamattina, mentre venivo qua al polio, ho trovato un bellissimo bastone. E posso dartelo. Sono quasi disposto a cedertelo se riesci a dirmi bene. Rispondere bene a queste domande, ok?

0: Incredibile.
1: È incredibile. Poi non so se anche tu segui Stick Nation, quindi tutti i bastoni belli, quei ranking eccetera, io grande fan.
0: Numero quindi, uno.
1: Quindi vediamo. Allora, noi abbiamo parlato delle IMU nei muscoli, sì, nei muscoli, sugli arti dei nostri cari amici atleti, no? E adesso io voglio provare a darti un po' di idee, diciamo, su altri prodotti che in ambito sportivo possono un po' monitorare quelle che sono le performance e il gioco, e tu devi dirmi se sono veri o se sono delle super cazzole che mi sono sognato stanotte. Occhio, eh. Allora, partiamo col primo. A me piace chiamarlo il pallone spione, ovvero, per quanto abbiamo visto anche nei mondiali di calcio, no? I palloni non sono sempre palle e basta, cioè non è solamente cuoio, camera d'aria, gomma eccetera, ma a volte possono avere anche dei sensori che possono magari dire quante volte si muove, anche fino a 500 volte al secondo, capire i passaggi, capire fuori gioco. Secondo te questa cosa è vera o una super cazzola?
0: Dai, secondo me è vera, spero sia usata solo in allenamento però.
1: È vera, è verissima, brava, ti stai avvicinando al tuo bastone? Però anche proprio ai mondiali, anche poi durante le partite sono stati usati.
0: Sì? Beh, io mi immagino quali possono essere magari i problemi, le scommesse, qualsiasi cosa che può partire. Beh, interessante comunque vedere sì. Quanto calciamo.
1: Madonna, e si calcerà, e si calcerà. Proviamo con questa, allora, dato che arriviamo da Sinner, no? Il nostro caro amico Yannick, il nostro rossone preferito, no? Ricciolino. Parliamo di Wimbledon.
0: Bene.
1: A Wimbledon, sappiamo già, abbiamo parlato prima dell'occhio di falcone, di quelle telecamere che vedono quando le palle escono. Però, a quanto pare, c'è un altro sistema che è in grado di percepire, trasmettere e ricevere gli insulti dei giocatori.
0: Stupendo.
1: Quando queste palle fuori, insomma, succedono. Vero o super cazzola?
0: Non so cosa risponderti, so che ad esempio a Wimbledon deve esserci un silenzio tombale per giocare, non può volare una mosca, quindi non lo so, forse è una super cazzola.
1: Mi è sgamato, male, male, male, male, ma sei troppo bello a sto gioco, non mi piace questa cosa. Dai, provo quest'ultima, vediamo se riesco un po' a metterti in difficoltà, perché sennò non c'è il gusto, sei troppo forte. Allora, seguimi qua. Nella ginnastica artistica c'è un sistema di AI che analizza i movimenti, tutti gli angoli del corpo per aiutare i giudici, perché si dice che se un giudice battesse le palpebre si potrebbe perdere almeno tipo 2 o 3 punti in potenziale sulla tecnica di esecuzione.
0: Questo è interessante. Io ho fatto ginnastica ritmica per molti anni, non conosco bene i miei colleghi, però effettivamente potrebbe essere vero.
1: È vero. È vero. È vero, dopo aspettami che ti do il bastone. È molto,
0: sì.
1: È molto carino, è molto carino. Si chiama Jimmy, quindi
0: poi mandiamo la foto a Stick Nation.
1: Esatto, una Stick Nation e una Federico che la metterà su Instagram.
0: Beh, io mi sono comunque divertita moltissimo e spero avrai altre sorprese per me anche le prossime puntate.
1: Temile,
0: altri,
1: guarda,
0: bastoni.
1: Altri bastoni. E ci ha detto che mandiamo qualcosa?
0: Sì, che dici? Cosa vuoi scegliere?
1: Ah, qua c'è la mia amica Arca che potrebbe proporci El Almak Tetrao.
0: Andiamo.
1: Se l'ho pronunciato giusto, io spero di sì. Sentiamola. Safety chair.

0: E rieccoci, un altro grandissimo pezzo da ascoltare e da riascoltare. Beh, io mi è piaciuto molto il gioco che mi hai proposto e seguirei un po' questa linea. Diciamo così, parliamo di qualcosa che è esistito veramente, quindi è stato creato in qualche momento della storia, ma non ha molto funzionato.
1: Mi intrighi, devo dire, mi intrighi assai.
0: Magari te lo ricordi questo, è Google Glass, lanciati da Google appunto nel 2013. Sono degli occhiali come i Meta che vedi molto in giro adesso, eppure hanno avuto un flop tremendo 13 anni fa.
1: Ma davvero?
0: Assolutamente. Quello che è divertente è che adesso l'iPhone ha lanciato il nuovo iPhone 2 e tutti la prendono in giro, ma in realtà nelle grandi società di tech succede molto spesso questa battaglia a chi esce la tecnologia più bella per primo, perché
1: certo,
0: comunque bisogna guardare anche quello. Infatti quei Google Glass erano veramente veramente tremendi da guardare, e un po' per l'estetica, un po' perché ancora l'AI non era avanzata come oggi, sono stati un mega flop della compagnia di Google per l'appunto.
1: Ma quindi sono un po' come gli Apple Vision che erano usciti l'anno scorso, quei casconi enormi che non so se qualcuno stia usando o meno, se esistono.
0: Non erano proprio dei caschi, in realtà erano anche degli occhiali un po' tipo quelli da vista, però avevano tutto questo disco intorno, un po' da film di fantascienza, che non li rendeva molto utilizzabili.
1: Molto portabili, forse.
0: Assolutamente. Oppure, parlando di trasporti e di società di monopattini, non so se ti ricordi la marca dei Segway, quindi dei...
1: Sì, tipo gli overboard col manico, no? Quelli...
0: Sì, esatto. Beh, un altro grande flop, direi, no? Beh, non si sa perché, ma tutte queste tecnologie erano qualcosa che poi si sarebbe sviluppato in futuro in maniera un po' migliore, ma sono andati un po' nel dimenticatoio di tutti. Diciamo che il creatore, soprattutto dei Segway, era convinto di aver rivoluzionato il trasporto pubblico, ma non è andata troppo... proprio così. Comunque il trasporto di questo oggetto era molto ingombrante e bisognava sostituire una sorta di batteria durante le passeggiate. Beh, non troppo comodo, diciamo, per essere un dispositivo appunto portatile e che ci poteva aiutare nel trasporto.
1: Sì, però Dio, io a Roma ho visto un botto di centurioni con sto Segway, cioè se non so se puoi confermare, ma al Colosseo ci sono solamente centurioni col Segway, quindi almeno un'applicazione l'hanno trovata.
0: I centurioni a Roma.
1: I centurioni.
0: Beh, magari dalle bighe ai monopattini hanno cambiato un po', si sono modernizzati anche loro, o anche noi, perché... Edo sa che sono di Roma, quindi mi ha lanciato un po' questo guanto. Un'altra invenzione arriva invece dal mondo del cinema. Qualcuno si è messo in testa di creare la DeLorean.
1: Davvero?
0: Sì, quella di Ritorno al futuro. Assolutamente grandissimo film, uno dei miei preferiti forse. Ma diciamo l'invenzione realistica non è andata a buon fine. Sicuramente non viaggiava nel tempo, questo ve lo posso dire con assoluta certezza. Ma tuttavia è stato creato una macchina con sensori pulsanti che sembrava di essere in una cabina di pilotaggio di un aereo. Insomma, possiamo portare avanti le auto del futuro forse guardando altri film o creando un'immaginazione un po' diversa, qualcosa di un pochino più comodo. Beh, però sarebbe stato interessante se avesse funzionato.
1: Assolutamente, ma il giorno in cui faranno Saetta McQueen reale, io vorrò esserci.
0: Beh, adesso è tornato al cinema per i suoi 20 anni.
1: Davvero, Cars?
0: Sì, quindi sei in tempo per vederlo lì.
1: Cavoli, bello, bello, bello.
0: Beh, insomma, molto sul trasporto, sulle macchine. Ad esempio anche un modello di Ford era stata lanciata
1: per... Dalla finestra, sì.
0: Con vendite disastrose, insomma, si è lanciato un po' di tutto, si è visto un po' di tutto in queste ingegnerie. Non so, potremmo pensarne altri, al momento non me ne vengono in mente, e magari possiamo lanciare un'altra canzone.
1: Assolutamente, parlavamo di macchine, di trasporto, ci siamo fatti trasportare anche molto dal dialogo, e però ti ricordi chi è stato il pioniere delle macchine del futuro? Elon Musk,
0: wow.
1: La Tesla. E andiamo a sentire allora un pezzo della sua amatissima ex moglie Grimes, We Appreciate Power.

0: bentornati. Abbiamo sentito un altro grande pezzo che ha a che fare sia con la musica ma anche con la tecnologia. Come ci ricordavi, Ed, lei è stata la ex compagna di Elon Musk, da cui, se non sbaglio, aveva avuto il figlio con il nome più strano del mondo.
1: Ah sì, Chase si dovrebbe leggere in realtà quel nome, poi in realtà è tipo un codice a barre, cos'è, XAE15.
0: Non mi ricordo assolutamente.
1: Folle, roba dei pazzi, roba de giungla.
0: Roba che possono fare solo persone con tanto potere come Musk. È una figura sicuramente un po' controversa, ma è il leader delle missioni satellitari e spaziali. Insomma, è il futuro delle nuove comunicazioni in qualche modo. Sai dirci qualcosa di Starlink? So che è un po' il tuo ambito, forse?
1: Sì, diciamo che mentre stiamo parlando, in realtà qualche giorno fa proprio è stato fatto il 17° lancio di uno dei Falcon 9. 17° con lo stesso booster, una roba incredibile, ma ormai questo ci siamo abituati a vederli tornare giù, non esplodere più, quindi non mi soffermerò troppo. Comunque questo signor booster stava portando in orbita altri 27 satelliti della costellazione Starlink.
0: Incredibile.
1: Che non so se conosci la costellazione dei trenini, perché sono tutti uno di filo all'altro, piccolini, che dovrebbero più o meno arrivare sulla decina di migliaia adesso come componenti che abbiamo in orbita, quindi space junk a non finire più.
0: Che poi sono abbastanza vicini rispetto alla Terra.
1: Assolutamente, è un'orbita bassissima, si chiama LEO, quindi Low Earth Orbit, e parliamo di 250 km più o meno, perché la stazione spaziale tu conta che ha 400 ed è comunque bassa, e tutti questi satelliti sono su 250, mentre poi quelli del GPS, che sono invece molto più lontani, sono sui 35.000, quindi in proporzione molto molto molto molto vicini.
0: Sì, perché GPS e Galileo li usiamo abbastanza spesso per posizioni o per geolocalizzazioni. Magari lo Starlink invece sta avendo più importanza anche in ambito, come dicevo, di comunicazioni o di tecnologia, insomma.
1: Esatto.
0: Anche nel campo della medicina o delle nuove connessioni. Parlavamo dei sensori fino a poco fa. Sicuramente dei satelliti così bassi potrebbero rivoluzionare ancora di più questo approccio alle nuove tecnologie, no?
1: Assolutamente, sicuramente quello che succede è l'abbattimento di una latenza di trasmissione in un modo incredibile, perché ovviamente il segnale che viaggia alla velocità della luce a percorrere 550 km ci mette davvero poco rispetto ai 35.000 delle costellazioni geostazionarie. Quindi anche per fare appunto enabling, abilitazione di magari interventi a distanza, cosa che già da voi si fa, ma mi sembra con reti via cavo, non so se già con quei satelliti sia possibile.
0: Molto poco, stiamo iniziando un pochino ad apprezzare questo mondo, anche se il problema rimane che pochissimi microsecondi di latenza possono essere fatali.
1: Cruciali.
0: In qualche modo, quindi stiamo cercando di utilizzarli, ma di mantenere comunque una connessione anche di tipo satellitare terrestre diverso, quindi però potrebbe essere un buon miscuglio di informazioni e di ricezione di segnali in qualche modo.
1: Sì, un bel putpurri.
0: Bene, mi sembra che siamo andati anche un po' in là, è stato molto interessante parlare di Musk senza parlare di lui. E lancerei qualche altra bomba, Rosalia, il diavolo.

0: Ed eccoci arrivati alla fine di questo episodio di High Tech, la nuova stagione di questo programma che parla di tecnologia. Io spero vi sia interessato e spero siete riusciti in questo settembre incasinato a seguire o le partite di pallavolo, perché no, le notti europee dei ricercatori. Ci sono tanti eventi importanti, ci sono stati e ci saranno ancora. Si seguiranno giornate dello sport e giornate di tanti incontri con i team di tutto il Politecnico. Per quanto riguarda noi, ci trovate online su ondequadro.polito.it, su Instagram come polito_ondequadre e chiaramente su Spotify, dove potete ascoltarci scrivendo High Tech con un punto esclamativo dopo High. Io sono Noemi, è stato un piacere far parte di questa prima puntata e spero di portarvi nuovi contenuti anche le prossime volte. È stato fantastico lavorare anche con Edo, che è stato un grande selezionatore di musiche e di momenti adatti in cui tirarle fuori.
1: Ma miau!
0: Un ottimo compagno.
1: Tu un'ottima compagna. Ciao, ci vediamo.
0: Ci possiamo lasciare?
1: Ci lasciamo.
0: Bene, ciao a tutti, miau. Buona giornata.
2: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
5: Con High Tech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
4: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. High Tech, il futuro spiegato oggi.

0: rondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

immaginato tutte queste parole. Le parlo adesso da solo, mentre mi guardo passare.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Are you ready, Boots? Start walking.

0: ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.